mea di fuai na susto wani mi di apiri apiri o wani mi di apiri apiri sira wudi amabe wudi.